0: 1 Top UK Single Charts, numero 1 Billboard 800. Taylor Swift.
1: Numero 1 Tanzania.